0: Se lo cartiti, day, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Diga,
1: Imagina Radio.